Ma cari Dio, quale fallo tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo penetrare.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte mi par udire il mormorio del vicino fonte, ebro d'amor, ebro di gioia il cuore. Elisabetta,